era Max più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

per me, sembrerebbe per me. Con i complimenti di chi non sappiamo di chi, sono nuovo in questa città.